spagna un nostro posto combatto per le capitale. Lusi, occulte. Organizzo l'auto dei boss. Nu, Bangkok. We will win.